0: se ne è mai ora.
1: È boiadera.
2: È boiadera.
1: Ana Castelão!
3: Ana de Vida!
1: Não, a princesa, gente.